0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte a cantar.
2: A todo volumen.
1: Ponte. Exa FM 104.1.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte.
2: Ponte.
1: Ponte. Ponte. Exa FM 104.1.